posso farne senza. Ci vorrà del tempo un po' per farti ritornare. Ti alimenterò così potrai restare. Resta almeno.

cambierà la prospettiva e cambiano i colori, ma devo stare attento, non posso più tenerti fuori. Anzi, ti dovrò parlare spesso ed ascoltare. Ho bisogno di questo aiuto per far tutto, anche per cantare.